0: adesso nei mesi caldi. E allora qualche fetta di melone bello fresco da Penny, coltivato in Italia, melone al chilo soli 99 centesimi. Poi vai di zucchine, le zucchine le possiamo abbinare a tanti altri prodotti, possiamo realizzare tante ricette speciali, un'insalata fresca ad esempio, semplice, zucchine, cetrioli, feta, olive nere. Voilà, avete preparato un ottimo piatto, super ricco, super completo, magari per il pranzo di oggi o magari da mangiare anche in spiaggia, perché no? Da Penny, in questo caso riparto, ortofrutta, zucchine al chilo, prezzo promo 1,29 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Shine, bella canzone che ci porta alle 8:16 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Ripartiamo ancora una volta dal reparto ortofrutta.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Il colore rosso nel carrello lo mettiamo grazie al pomodoro oblungo, che ha queste caratteristiche particolari. Intanto la forma, che è allungata e cilindrica, e poi ha una polpa soda e compatta. E il sapore com'è di questo pomodoro? Dolce, equilibrato, leggermente acidulo. Allora, abbiamo intervistato, ho avuto il piacere di intervistare diversi clienti di Penny. In questo caso ho ottenuto, attenzione, attraverso queste interviste, un bel abbinamento, una bella copiata di pomodoro e sentiamo cosa.
2: Le interviste di Penny FM.
0: Pomodoro stracciatella, quindi com'è il procedimento?
3: Pomodorini normali, fai saltare un pochino in padella e poi dopo, quando condisci, ci metti sulla stracciatella.
0: Deliziosa, perché ci sono tanti ingredienti, molto semplici. Molte volte magari non pensiamo a questi tipi di abbinamenti. Ci siamo noi di Penny FM che ve lo ricordiamo: pomodoro e stracciatella. In questo caso il pomodoro è il pomodoro oblungo, lo trovate in questo caso nel reparto ortofrutta coltivato in Italia. Pomodoro oblungo al chilo, prezzo promo 1,49 euro. Ancora buongiorno e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. È giovedì 30 luglio 2026, nel pieno di questa estate 2026. Siete su Penny FM con il ritmo della spesa che vi accompagna, anche con la voce bellissima di Lola Young. Questa è Messi.
4: You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees?

0: Lola Young con Messi quando sono le 8:21 minuti in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mentre facciamo la nostra griglia, perché è estate, da Penny c'è lo speciale foglia di griglia. Troviamo, oltre alle verdure, oltre alla carne, oltre agli articoli fondamentali per aiutarci, trovate anche il formaggio da mettere sulla griglia, tagliato a fette di circa 2 cm di spessore, scamorza bianca ma anche scamorza affumicata, da abbinare poi ad un po' di carne, delle verdure. La mettiamo sulla nostra griglia fino a quando non inizia leggermente a filare, o appunto ad avere sul proprio lato il tipico segno della griglia. Allora, in questo caso, da Penny, speciale foglia di griglia, scamorza bianca e scamorza affumicata Valbontà, il nostro marchio che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano. Dicevo, scamorza bianca affumicata Valbontà, 300 grammi in sconto del 20% con Penny Card, 1,99 euro. Poi è estate, è vero la griglia, ma è vero anche il gelato. Due gelati davvero speciali che di solito acquistiamo in versione snack: Snickers e Bounty Ice Cream. Il Bounty ha il cocco, lo Snickers in questo caso ha il caramello, le arachidi, quindi insomma sono due gusti davvero speciali. Snickers e Bounty Ice Cream, ognuno in sconto 2,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: L'estate di Penny all'Acquapal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Lady con If You Wanna Be My Man a pochi secondi dalle 8.30 in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno, buona estate da Tommaso Stabilini, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in tutti i piani d'Italia, anche se è presto. Ci facciamo già un tuffo in piscina perché si va all'Acqua Fan di Riccione, dove quotidianamente c'è il podcast di Frankie DJ che si chiama Blue Rock Station. Noi quotidianamente interveniamo, facciamo delle incursioni in questo podcast. Ieri l'incursione l'ha fatta la nostra Marta Amato, sentiamo di cosa hanno parlato.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
2: C'è Marta che è collegata dalla nostra radio Penny. Ciao Marta.
3: Ciao Frankie, ciao Pando, ciao Silvia. Eccoci insieme su Penny FM, radio ufficiale degli store Penny. Continua il podcast in collaborazione con Acqua Fan Riccione. Frankie, che bello sentirti, come stai?
2: Allora, sto molto bene. Oggi è una puntata che secondo me sarà molto interessante. So che tu ci porterai in giro. Non faremo tantissima strada perché siamo qui vicino, però è una località che è molto importante. Dove andiamo con Penny?
3: Allora, intanto è sempre un piacere sentirvi perché mi portate veramente l'estate. Poi oggi vi porto con me in giro per l'Italia, come hai detto tu. Come sapete, durante i nostri collegamenti faremo dei viaggi virtuali per toccare tanti borghi e città dove sono presenti i nostri Penny. L'ultima volta vi ho portato a Riccione, vi ho parlato proprio della storia di Riccione. Oggi invece ci spostiamo leggermente, ma rimaniamo nella Riviera Romagnola. Andiamo a Rimini e pensate, il nome significa città che sorge vicino al fiume Ariminus. Ci sono molte curiosità che vorrei raccontarvi su Rimini, ma prima vorrei disquisire con voi in merito alla domanda del giorno. Qual è la più bella estate che avete passato a Rimini e perché?
2: Allora, prendiamo subito la linea perché vedo che c'è un ragazzo che secondo me potrebbe aver passato un'estate a Rimini, perché qua in realtà siamo vicini, ma non è detto che uno ci sia mai stato a passare le vacanze, a visitarla sicuramente. Hai una coppia, Sissi? Chi sono?
4: Sì, qui ho una bellissima coppia, adesso chiediamo subito i nomi.
5: Samuel.
6: Non siamo una coppia, Naomi.
2: Non siamo una coppia, amici. Non
4: siamo un'altra coppia di amici e amici e poi si rubano.
2: Dovevo aver già fatto intervenire Gary perché gli avrei chiesto che cosa sono le coppie Naomi, perché lui magari lo sa. Non siamo una coppia Naomi. Che cosa siete se non siete una coppia Naomi?
5: Solo amici.
2: Solo amici, amici da tanto tempo.
5: 2 anni.
2: Tu la conosci quella canzone di Max Pezzali degli 883?
5: Forse
2: la regola dell'amico che non
4: Come fa Frankie?
2: Cioè, no, è perché guarda che le canzoni nascondono delle verità. Pando le impara tutte a memoria anche per questa ragione, perché
4: purtroppo sì,
2: cioè praticamente è la storia di uno che ha un sacco di amiche. Intanto fate un saluto alla telecamera di Eloise che immortalerà un bellissimo momento dedicato ad oggi. La regola dell'amico non paga mai, cioè nel senso che se sei troppo amico finisce che poi non concludi in giro. Però no, lei è la tua amica, sì. Avrai poi i tuoi campi d'azione.
5: Certo.
2: E lei è uguale, però un po' meno, cioè lei un po' lei non ha campi d'azione. Lei è statica, è ferma. Isolata.
6: Detox.
2: Ottimo. Bellissimo detox. Ci raccontate, scusate, di Rimini, la vostra prima volta a Rimini, che cosa avete fatto? Che Marta è curiosa e in attesa.
5: Non ci sono mai stato.
2: Mai stato a Rimini, perché di dove sei?
5: Del Trentino.
2: Del Trentino, beh, non è detto che non ci vada. Questo ragazzo è stato a Rimini, guarda, chiedigli che cosa è.
7: No, io ho fatto questa faccia perché anch'io sono del Trentino.
2: Del Trentino, abbiamo praticamente...
4: Quindi tutti insieme?
2: Sì, oggi Marta qui ci sono solo persone del Trentino che è la prima volta che escono dal Trentino e hanno detto che cos'è quel grande lago? E invece è il mare, in realtà, cioè una roba importante. C'è qualcuno che è stato a Rimini che può rispondere?
4: Trovato.
2: Vai.
8: Ci sono stato in bici.
2: In bici, oh, raccontaci dove sei passato, che cosa hai visto, stai attenta a non dire bugie perché Marta si accorge di tutto.
8: Abbiamo fatto da Misano Adriatico fino al porto di Rimini.
2: E lì vi siete fermati, quando si fanno questi giri ci si ferma, si mangia?
8: A mangiare il pesce fritto.
2: Pesciolino fritto. Marta, ti piace il pesce fritto? Adesso detto così non è neanche proprio bellissimo.
3: No, mi piace tantissimo quando si parla di frittura, di pesce, vabbè, vado matta io per queste cose. Però visto che ci sono 2 trentini che non sono mai stati a Rimini, allora io posso dare dei consigli. Intanto Rimini è stata la location protagonista di numerosi film, da Abbronzatissimi con Jerry Calà fino ad Marcord che racconta la Rimini della giovinezza di Fellini. Rimini però non è solo mare e divertimento, ma una città d'arte ricca di segreti sorprendenti. Volete conoscerli?
2: Assolutamente sì, vogliamo e sapere allora... tutto, dai, raccontaci qualcosa, vai in profondità, che stiamo segnando tutto. C'è Gary Kaus qua che sta per intervenire, che non sapeva nulla di queste cose, penso un po'.
3: E allora scrivete subito che l'Arco di Augusto è il più antico del mondo romano, il ponte di Tiberio resiste intatto da 2000 anni. In tutto ciò sorge anche il nostro Penny, uno store dove potrete rinfrescarvi con il nostro marchio di gelati Le Gelizie, un connubio fra le parole gelide e delizie. Mi raccomando, sottoscrivete la Penny Card perché avrete accesso a numerose offerte dedicate. Ci trovate in via Circonvallazione Nuova 22, ma se siete all'Aquafan, allora venite nell'Oasi Penny dove potrete rilassarvi fra ombrelloni e lettini brandizzati. Ci sentiamo domani, Frankie, stesso posto, stessa ora per una nuova tappa vacanziera da scoprire. Ciao!
2: Salutate Marta, fatevi sentire. Ciao Marta, bravissima, come sempre mi fai venire voglia di visitarle tutte.
1: L'estate di Penny all'Aquafan di Riccione.

0: Eros Ramazzotti, perfetto, le 8:39 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ma questa è anche la spesa perfetta, perché da Penny trovate anche lo speciale pulizie che ci permette di rifare il in questo caso l'armadio dove mettiamo i nostri asciugamani. Li poggiamo dentro di colori differenti. Allora, in questo caso da Penny, 4 asciugamani in spugna, 50x90 cm, 100% cotone, colori assortiti, tutti colorati, uno più bello dell'altro. Li possiamo utilizzare ovviamente quando siamo a casa, portarli in palestra con noi o, perché no, anche durante una sessione sportiva all'aria aperta. Da Penny, 4 asciugamani in spugna, 8,99 euro. Poi, fondamentale per non bagnare dovunque dopo aver fatto una bella doccia fresca o un bel bagno, il tappeto da bagno, sempre in colori assortiti, sempre 50x90 cm. Da Penny, speciale pulizia, in questo caso il tappeto da bagno, è in offerta promo, 6,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La nostra Gianna Nannini con Amore Gigante 8 quasi 48 in tutti i Penny d'Italia. Chi paga adesso?
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Oh yes, concorso da favola, riparte Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Dal 30 di luglio, quindi da oggi al 9 di agosto, con 35 euro di spesa puoi essere uno dei fortunati 5 vincitori per che cosa? 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Luglio, back to school, ci portiamo avanti per i nostri ragazzi che poi a settembre torneranno a scuola. Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, lo ricordo, lo ripeto, dal 30 luglio al 9 agosto 35 euro di spesa, almeno potete essere uno dei fortunati 5 vincitori solo con Penny Card di 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Perché? Perché è fondamentale portarsi avanti con quaderni, tutto ciò che riguarda la cancelleria, gli zaini soprattutto, gli zaini sono sempre un tema molto molto molto interessante. E allora, concorso da favola Paga Penny, la spesa in questo caso che ti paga le spese. Ancora buongiorno, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia, è un piacere, un onore accompagnarvi in questa bella giornata di luglio. Eccoci qua.

0: Siena Spyro, Material Lovers su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Si riparte dalle olive, olive Bella di Cerniola e cocktail olive condite. Le olive hanno un importante effetto antinfiammatorio, perché? Perché sono ricche di polifenoli che contribuiscono a ridurre l'infiammazione. Da Penny, olive Bella di Cerniola e cocktail di olive condite, 1,99 euro. Poi il limone è fondamentale da avere sempre, non solo d'estate. In questo caso lo possiamo utilizzare anche per insaporire insalate miste o di pomodori, zucchine, melanzane, peperoni grigliati, sul pesce ovviamente, sui crostacei ma anche sul pollo, e poi per dare freschezza anche a legumi come ceci e lenticchie. Una spruzzatina e vedrete che ottimo risultato, fresco soprattutto. Da Penny, reparto ortofrutta, limoni 1 chilo, offerta promo 2,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sono in Destiny 5 con I Want to Know What Love Is, in questa bella versione reggae che ci porta una manciata di secondi dalle 9 in tutti i piani d'Italia. Ancora buoni acquisti e buongiorno da Tommaso Stabilini. In questa bella estate 2026 vi stiamo accompagnando con il ritmo della spesa di Penny FM. Io sono Tommaso Stabilini, vi accompagno per l'appunto fino alle 10 di questo giovedì 30 luglio 2026. Vi ricordo che c'è anche un numero WhatsApp sempre attivo per le vostre dediche, per i vostri messaggi, per le vostre canzoni preferite che volete ascoltare qui su Penny FM, magari mentre fate la spesa o fate altro. 345 45 30 423. E poi vi ricordo che è partito lo speciale Spendi e Riprendi, proprio da oggi fino al 2 di agosto. Acquistando 7 euro dei nostri prodotti Le Specialità Cuor di Terra con Penny Card, ricevete subito un buono sconto sempre da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro con Penny Card. Fondamentale, mi raccomando, avere sempre la Penny Card. E poi vi ricordo che è in vendita da Penny il nuovo libro della nostra food creator da milioni di follower, Benedetta Rossi. Si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli e trucchetti su come prendercene cura. Se lo acquistate ovviamente qui da Penny trovate un buono da 5 euro, buono sconto sulla prossima spesa. Insomma, tante offerte, tante occasioni per fare la spesa da Penny, per riempire il carrello, arrivare in questo caso alla cassa anche con un bellissimo libro che potete serenamente leggere, perché no, anche sotto l'ombrellone mentre ci rilassiamo, mentre siamo in spiaggia. Allora, ancora buongiorno, sono Tommaso Stabilini, vi accompagno in questa bella mattinata. Quando sono le 9 e un minuto arriva puntualissimo, anzi, il nostro Disco Gold.

0: Disco Gold Elton John con Crocodile Rock dal 1972, il primo grande successo di Elton John a raggiungere il primo posto nella classifica degli Stati Uniti, quindi diciamo il primo grande successo che arrivò dall'altra parte del mondo e arrivò in vetta alle classifiche. Crocodile Rock dal 1972, la voce di Elton John col nostro Disco Gold, 5 minuti dopo le 9 in tutti i paesi d'Italia. Noi cosa mettiamo adesso nel carrello?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Qualcosa che ci permetta di accelerare la raccolta punti, i famosi prodotti sponsor. Andiamo, perché ci servono diversi punti per completare la nostra collezione dei piatti della tradizione. E allora tra i tanti prodotti sponsor trovate degli snack interessanti, ad esempio crackers Tuck versione classica nella confezione da 250 grammi, molto simpatici, molto buoni anche da sgranocchiare quando magari siamo in spiaggia, quando abbiamo quel buchetto prima dell'ora di pranzo. E allora crackers Tuck classico vi dà la bellezza di 15 punti extra. Stesso discorso vale per che cosa? Per la birra immancabile da Penny, immancabile soprattutto quando è estate per rinfrescarsi, la famosa birra Corona Extra che beviamo con una scorzetta, una fettina di limone o di lime e anche un pochetto di sale per berla proprio nella maniera tradizionale. E allora in questi casi con i prodotti sponsor scegliete il vostro preferito, in questo caso ottenete punti extra. Fondamentale avere la Penny Card. Birra Corona Extra vi dà, una volta acquistata, anche lei 15 punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maoli con Giving It Up to the Girl, 17 minuti dopo le 9 in tutti i penny d'Italia. C'è un po' di speciale voglia di griglia adesso.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Proprio così, speciale voglia di griglia, grazie al quale troviamo non solo tutto ciò che possiamo mettere sulla griglia, ma anche ciò che ci mangiamo dopo. Ad esempio una bella frutta fresca estiva, in questo caso anguria, anguria coltivata in Italia. Allora prepariamo qualcosa di originale con l'anguria. Potremmo optare per una tartare di anguria con feta, pistacchi e menta. Tagliamo l'anguria a cubetti molto piccoli e la lasciamo sgocciolare per qualche minuto. Sbricioliamo la feta, tritiamo grossolanamente i pistacchi e spezzettiamo la menta. Condiamo l'anguria con olio, scorza di limone, una macinata di pepe. Con l'aiuto poi di un coppapasta disponiamo uno strato di anguria, aggiungiamo la feta e completiamo con pistacchi e menta. Se ci piace, se vi piace in questo caso, anche qualche goccia di aceto balsamico. E avete preparato con gli ingredienti che di solito acquistiamo, i prodotti che di solito acquistiamo di estate, una ricetta davvero speciale, estiva, leggera e originale soprattutto. Allora, in questo caso, da Penny cosa trovate? Lo speciale voglia di griglia per prima cosa, di conseguenza l'anguria nera che trovate coltivata in Italia al chilo in offerta promo 79 centesimi. Ok, mi piace questa tartare di anguria. C'è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Il colore giallo, il colore rosso, il colore arancione. Nel carrello lo mettiamo adesso con le pesche gialle e le albicocche, quindi colori caldi. Cosa hanno in comune? I benefici che hanno in comune questi due frutti? Intanto sono ricchi di acqua, contengono circa l'85-90% contribuendo all'idratazione. Fonte di beta-carotene che viene convertito in vitamina A, fondamentale per la pelle, gli occhi, il sistema immunitario. E poi le fibre che ci danno regolarità intestinale. Allora facciamo una cosa, ci prepariamo una buona macedonia, in questo caso da Penny, coltivate in Italia, reparto ortofrutta, pesche gialle un chilo in offerta promo 1,99 euro, e poi albicocche sempre coltivate in Italia al chilo 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Yoga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Samurai J Ossessione, le 9:31 in tutti i Penny d'Italia, c'è lo sport.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: Ebbene sì, perché ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, cioè Roberto Mancini. Sentiamo cosa ha detto, in questo caso questo pezzo di intervista recuperato dal sito sportmediaset.it.
2: Quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
0: La voce di Roberto Mancini come nuovo CT, ma anche la voce di Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico in questo caso della Nazionale, che non solo ha parlato di far rinnamorare della Nazionale i tifosi, i bambini anche, che finalmente devono, hanno diritto a vedere la Nazionale giocare un mondiale, ma ha parlato anche di tattica individuale da far fare nei settori giovanili. Sentiamo questa intervista sempre da sportmediaset.it.
3: Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nel settore giovanile la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone.
0: La voce di Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico della Nazionale di calcio. Allora noi ci auguriamo che tutte queste cose i giocatori le possano già fare in campo, perché a settembre si torna con la Nations League nel girone tosto, devo dire, insieme a Belgio, Turchia e Francia. Quindi l'esordio di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale sarà venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, poi 3 giorni dopo, il 28 settembre in Turchia, il 2 ottobre invece in Francia. E c'è una canzone il cui titolo significa sulle mie spalle, in questo caso sulle spalle di Roberto Mancini, Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, in tutti i Penny d'Italia.

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, le 9.36 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: C'è lo speciale voglia di griglia, perché abbiamo tanta voglia di grigliare, allora facciamolo con i giusti strumenti. BBQ 30 cm, di cosa sto parlando? Di un braciere smaltato nero con griglia cromata, un gioiellino che trovate da Penny in offerta promo a soli 9,99 euro. Poi bisogna fare la carbonella, quindi cosa serve? Il carbone. Eccolo qua, confezione addirittura da 3 kg di carbone di legna, voglia di griglia con lo speciale di Penny, lo trovate in offerta promo 3,99 euro. Ancora buongiorno, buona estate, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Sono Tommaso Stabilini, vi accompagno fino alle 10 con il ritmo della spesa di Penny FM e Morgan Wallen. Questa è Love Somebody.
2: Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro del

0: Chris Berry con First Time alle 9:47 in tutti i pieni d'Italia. C'è lo speciale Cuor di Terra.
1: Cuor di Terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
0: Portiamo in tavola il gusto delle nostre regioni. Da Penny fino al 2 di agosto c'è lo speciale Spendi e Riprendi. Cosa significa? Che acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità Cuor di Terra con Penny Card, cosa succede? Ricevete un buono sconto, sempre da 7 euro, da spendere su una spesa di 30 euro con Penny Card. Tra i tanti prodotti che trovate a firma le specialità Cuor di Terra, vedo ad esempio nel reparto freschi stracciatella, le specialità Cuor di Terra, burrata in foglia, le specialità Cuor di Terra, eccetera eccetera eccetera. Prendete tutti i vostri prodotti preferiti e metteteli nel carrello. Perché? Perché c'è lo speciale Spendi e Riprendi fino al 2 di agosto. Acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità Cuor di Terra con Penny Card, ricevete un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di 30 euro sempre con Penny Card.
1: Cuor di Terra, le specialità, il sapore della tradizione.

0: Il nuovo singolo di Sal Da Vinci si chiama Poesia, una bella baciata alle 9.51 in tutti i penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tanto benessere quando si fa la spesa da Penny, soprattutto grazie al nostro marchio Welles. Cosa trovate nel freezer, nel reparto surgelati? Gelato allo yogurt Welles bianco o ai frutti di bosco senza lattosio per coloro che sono intolleranti. Da Penny, gelato allo yogurt Welles, ogni confezione da 5 pezzi è in sconto 2,99 euro. Poi un contorno sano, buono da preparare in pochi minuti, contorno grigliato gli allegri sapori. Rovesciamo tutto il sacchetto in padella, una goccia d'olio e voilà, in pochi minuti avete un contorno ricco di verdure buonissimo e facciamo anche il pieno di fibre che fanno bene al nostro intestino. Da Penny, marchio Allegri Sapori, contorno grigliato, confezione da quasi mezzo chilo in sconto del 22%, 1,39 euro, e così ci prepariamo un buon contorno grigliato, tante buone verdure d'estate, i colori, i profumi che fanno tanto tanto bene alla salute. Intanto Daft Punk e Pharrell Williams su Penny FM. Like the legend of the finger.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Jazz con Easy, che ci porta alle 10 in punto in questo istante in tutti i penny d'Italia. Siamo arrivati in chiusura del nostro Penny Insieme. Vi ricordo che è ripartito il concorso da favola Paga Penny. Da oggi fino al 9 di agosto, con 35 euro di spesa, potete essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Chiudiamo in bellezza con una dedica arrivata al nostro numero WhatsApp 345 4530 423. Ciao, buongiorno a tutti, per cortesia mi piacerebbe ascoltare questa canzone, che è la prossima che metteremo. La dedico ad una persona speciale, lei sa. Un saluto a tutti da Enzo il Riccionese. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo puntuali domattina alle 8. Vi auguro una buona giornata, una buona estate, come sempre buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono cose senza tempo, su binari indelebili. Ci sono storie senza fine.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Paga Penny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora, da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare, per l'appunto, acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero usarlo in mille modi grazie a Giorgio Macauda. Da Penny troviamo il mixer Faccio Io Termo Z. È impostabile su due velocità, ha le lame in acciaio inox e il bicchiere graduato incluso. Inoltre c'è la frusta e il tritatutto con tazza. Grazie allo speciale Voglia di Griglia di Penny, il mixer Faccio Io Termo Z costa 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: fritte che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale boglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: odor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Penny ci invita a provare i prodotti della linea Le Specialità Cuor di Terra, che ci permettono di assaggiare in tutta Italia le specialità di ciascuna regione. Le parole chiave sono tipicità, tradizione, qualità, ricercatezza, per portare in tavola le nostre specialità preferite. Adesso, acquistando i prodotti Le Specialità Cuor di Terra, ricevete un buono sconto da 7 euro su una delle vostre prossime spese da Penny. Uno stimolo in più ad acquistare e provare questi prodotti: pane carassau, cannoli siciliani, panzerotti, tomini, stracciatella e tanti altri. Se comprate almeno 7 euro di prodotti Le Specialità Cuor di Terra con Penny Card, ricevete un buono sconto da 7 euro.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny speciale pulizie 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su Penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
2: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
2: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
1: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
2: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
1: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
2: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
1: Fantastico. Senti Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
2: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
1: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
2: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
1: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
2: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Senti Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
2: Allora, io vi mando un abbraccio grande, vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona, e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
2: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Il gusto delle nostre regioni che mettiamo nel carrello di Penny. Eh sì, perché con lo speciale Spendi e Riprendi dal 30 luglio al 2 agosto, acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità cuor di terra con Penny Card, ricevete subito un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. Monica Di Maggio, che è stata responsabile private label e ora sostenibilità, consiglia quali prodotti cuor di terra acquistare.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il grana e il parmigiano reggiano sono già eccellenze e patrimonio culinario del nostro paese. Attraverso la linea cuor di terra e le specialità abbiamo voluto fare un passo in più, cioè abbiamo legato la qualità alle alte stagionature, che consente di percepire al meglio quelli che sono le sensazioni organolettiche dei nostri prodotti. Quindi parliamo di un grana padano di OP riserva 20 mesi e di un parmigiano reggiano di OP riserva 30 mesi.
1: Grazie alla nostra Monica Di Maggio, che è stata, ripeto, responsabile private label e ora sostenibilità Penny. Insomma, cuor di terra, un'ampia linea di prodotti di qualità che porta in tavola le tipicità italiane, i sapori più ricercati per dare un tocco di eccellenza sulla vostra tavola. E allora, speciale Spendi e Riprendi. Dal 30 luglio al 2 agosto, acquistando 7 euro dei nostri prodotti, le specialità cuor di terra con Penny Card, subito per voi un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora da Penny con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: carte che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: I'm a rich man.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Wellness, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
1: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuc, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuc classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto la conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: E allora ecco cosa dovete fare fino al 9 agosto, fate 35 euro di spesa con Pennycard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio, più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale Voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro. E sempre dal catalogo Voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. Da Voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: trovi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi parto in Puglia.
0: Il nostro weekend.
1: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
0: Cosa vedere?
1: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
2: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
1: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
2: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Domanda fondamentale: quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
4: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny. Segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia Classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia Classico in una confezione da due pezzi scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta affilata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: frutta e verdura dipendi.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono, cosa fanno in nome dell'amore?

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legati a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, bresaola Black Angus Le Freschette in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine: le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: Quello che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego.

0: che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi e si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: credo di no.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o, perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo giovedì 30 luglio. Penny è lo store che preserva il vostro risparmio e lo fa con Spendi e Riprendi, dedicato a uno dei nostri marchi di punta. Fino al 2 agosto acquistate 7 euro di prodotti le specialità Cuor di Terra con Penny Card e riceverete un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. In più vi ricordo che per tutta l'estate Penny vi aspetta all'Aquafan di Riccione nell'Oasi Penny per rilassarvi con ombrelloni e lettini brandizzati. E fra poco mi collegherò con Frankie DJ dalla Blue Rock Station per disquisire dell'argomento del giorno. Buoni acquisti!
0: Penny insieme.
1: Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato.

0: Alberto Conte con Bazar su Penny FM. Non c'è cosa più bella che essere baciati dal sole.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora lasciamo che la nostra pelle si abbronzi, ma proteggiamola. Oltre alla crema solare, anche gli alimenti estivi ci proteggono, come il melone che rimpolpa la pelle, la idrata e combatte il rossore dell'interno. Il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per un pranzo tutto estivo prepariamo l'insalata di pasta, quindi una pasta fredda. Condiamola con mozzarella, menta e rondelle di zucchine, importanti per fare il pieno di sali minerali che aiutano la mente a ritrovare concentrazione. Le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Ancora buona acquisti dalla vostra Marta Amato, che vi tiene compagnia durante il vostro shopping. Parliamo dello speciale pulizie, dove troviamo la scopa cordless.
1: Gli speciali di Penny.
0: I principali vantaggi di una scopa senza fili sono la totale libertà di movimento, la leggerezza e la versatilità dell'uso. Nessun cavo da srotolare o legare, con la comodità di passare da una stanza all'altra senza dover cambiare presa di corrente. Inoltre, essendo sempre pronte all'uso, sono perfette per piccoli interventi quotidiani di pulizia veloce. Da Penny vi aspetta la scopa cordless My Libera Flex, dotata di aspirabriciole e batteria a litio removibile. Viene solo 69 euro e 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di parlare dello speciale Voglia di Griglia. Oltre a carne, pesce e verdure, arrostiamo anche del buon formaggio, oppure utilizziamolo per farcire un cheeseburger. Mi raccomando, prepariamo anche tanta limonata che ci fa ritrovare energia sotto il sole caldo. Meglio ancora se aggiungiamo delle foglioline di menta piperita per una sferzata di energia. Per il formaggio la scamorza Valbontà è scontata del 20% e viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco come Bounty. Il nome deriva dalla parola inglese che significa ricompensa, per evocare un'atmosfera di evasione e piacere esotico. La confezione da 6 pezzi di Bounty viene solo 2,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questa estate, dove Penny vi aspetta all'Acqua Fan di Riccione, il più famoso e iconico parco acquatico, con ombrelloni e lettini brandizzati nell'Oasi Penny.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.
0: In più vi ricordo che il prossimo 17 agosto sarò presente ad Acqua Fan come inviata speciale per festeggiare il Penny Day con la ruota della fortuna, gadget e premi. Ma adesso è arrivato il momento di collegarci con Frankie DJ dalla Blue Rock Station per disquisire dell'argomento del giorno.
2: Allora, abbiamo in linea Marta Amato. Ciao Marta!
0: Ciao Frankie, ciao Pando, ciao Silvia! Che bello anche oggi insieme per accorciare le distanze fra Penny e Acqua Fan, grazie a un potente mezzo di comunicazione come la radio. Allora, continuiamo i nostri viaggi virtuali per farvi scoprire le bellezze del bel paese dove sorgono i nostri Penny. Oggi andiamo in Sicilia, precisamente a San Giovanni la Punta. Siamo in provincia di Catania. Esatto, Bedda Sicilia. E qui abbiamo da poco aperto il Penny in via Cristoforo Colombo. E pensate, vi svelo una chicca: si chiama San Giovanni la Punta perché durante un'eruzione dell'Etna la lava si fermò a forma di punta davanti alla statua del santo. Praticamente anche la lava ha avuto un certo riguardo. Ma ora arriviamo alla parte più succulenta. Ditemi quali sono le pietanze siciliane che vi hanno rubato il cuore.
2: Allora, intanto devo farti complimenti perché mi piacciono molto le tue rubriche che ci portano in giro, e devo dire che ieri, quando Acquafana aveva fatto il post, mi ero accorto che mancava il tuo nome, quindi stamattina ho detto ma Marta c'era nel post, aspetta, sono andata a rivedere, c'era linkato ovviamente Penny ma non c'è, allora sono andato subito a farlo perché voglio che tu senta che noi stiamo spammando le tue storie un po' dappertutto, non solo nel parco ma anche per il web.
0: Che Fatto carino, grazie!
2: Che non so se ha conoscenza della cucina siciliana, ma secondo me è una che sa fare. Come ti chiami?
3: Mi chiamo Benedetta, vengo da Domodossola.
2: Da Domodossola, che è dall'altra parte rispetto alla Sicilia, però c'è un piatto siciliano che tu...
3: Ho amici siciliani, sono stata anche in Sicilia. Gli arancini siciliani.
2: Attenzione che abbiamo già spiegato una volta qua che sono arancini in alcune zone e arancine femmine in altre.
3: Sì, però sono buoni.
2: Sono buoni comunque. Hai provato tu a rifarli?
3: Allora,
2: storia di una sventura di cucina, Pando, prendi nota perché Pando anche lui ha tante storie di cucina sbagliate che vorrebbe raccontare un giorno, e potrebbe essere una storia tipo la tua quando hai acceso i fornelli e si è incendiata la lettina che l'hai messo sopra la cappa, che non va messa.
4: Era il fornello microonde, ma mi è partita una musica un po' strana.
2: Ma è giusta per...
3: Il mio punto debole, si chiede mio figlio, non so cucinare, aiuto.
2: Invece il suo figlio mi faceva aiuto, una mamma che è perfetta, però la poverina non sa fare niente. Quindi c'è l'arancino, neanche ti hai provato?
3: No.
2: Ma figurati, che arancino. C'è qualcuno che ha mai cucinato un arancino di voi? Qua c'è una ragazza che fa gli arancini, è giovanissima, però sa come si fanno. Però peccato, perché la signora è una signora talmente simpatica, poi quando vai a cena da lei inizia ad odiarla.
3: Esatto.
2: Ma perché sono andato? Come ti chiami te, signorina?
3: Giulia.
2: Tu sai fare l'arancino o l'arancina?
3: L'arancina.
2: Come si fa? Dai, raccontaci un po'.
3: Allora, si prende quello che ci mette dentro. Posso parlare l'italiano?
2: Sì, no,
3: anche se sono riccionese, però.
2: Una riccionese che parla benissimo l'italiano. Si prende il ripieno dell'arancino.
3: E poi si frigge.
2: Si frigge?
3: No.
2: C'è nella mano, aspetta, cerchiate di figurarvi perché stiamo facendo la radio, anche voi di Firenze, ascoltate che questa cosa dell'arancino torna utile perché un giorno non sai cosa fare. Si prende il ripieno, lo si stringe nella mano, ok?
3: Okay. Poi si prende il pangrattato.
2: Pangrattato, noi l'abbiamo in casa, l'abbiamo.
3: Perché
2: signora.
3: mia mamma lo fa col pangrattato. Poi lo chiude.
2: Sì.
3: Lo chiude e si mette dentro il ripieno, lo fritti e fatto.
2: Fantastico, guarda, sei stata brava, fate un applauso alla signorina che cuoca. Ti piace come scelta l'arancino, l'arancina, Marta?
0: Ma devo dire che la ragazza è stata bravissima, cioè veramente la ricetta originale. Tra l'altro dobbiamo ricordare per i palermitani e i catanesi che a Palermo è arancina ed è rotonda come una piccola arancia, a Catania è arancino ed è appunta perché ricorda l'Etna. Pensate, si dice che nacque alla corte degli arabi che amavano unire lo zafferano al riso e alla carne di agnello, mentre la croccante panatura fritta fu inventata in epoca normanna per trasportare il cibo durante le battute di caccia. Ci sono altri piatti che vi piacciono? Io ne avrei tantissimi. Frankie, tu cosa hai assaggiato di siciliano?
2: Canone siciliano, la signorina, che è buonissimo, tutta la parte di dolci. Tra l'altro sono anche fresco di un viaggio a Palermo, per cui adesso ti racconterò tutto. Prima ti volevo chiedere una spiegazione, però giusto per rendere a tutti chiaro, non vorrei aver capito male, si chiama arancino se sa il cicciolino che viene fuori, invece se tondo perfettamente è arancina, è così, quindi col cicciolino diventa maschio.
0: Sì, Frankie, una... è una bellissima rivisitazione dei termini. Credo che così non se lo dimenticherà mai nessuno.
2: Così uno dopo non ha il dubbio. Devo dire che faccio un po' fatica a ricordarmi i nomi tecnici delle cose che ho mangiato, ma mi ricordo una frase che ho letto in un cartello che riassume bene la cultura siciliana, che dove c'era una fetta di cucumero morsicata e c'era scritto scusate il mio siciliano, io sono bolognese, ti si pigliata a muzzigona. C'era scritta questa frase che era particolarmente, quindi c'è tutto buono, tutto veramente buono. Io evito tutte le cose invece che ce ne sono di particolari in Sicilia che riguardano l'interiore, perché quelle non fanno parte un po' del cibo che io mangio. Marta, noi ti ringraziamo per questo bel viaggio e ovviamente se qualcuno da quelle parti vuole andare a fare la spesa ci sono ovviamente dei posti giusti, no?
0: Assolutamente, Frankie, a San Giovanni la Punta vi aspettiamo nel nostro Penny. Se volete cimentarvi nella preparazione del cannolo siciliano, vi dico che le sue radici affondano nell'harem del castello di Caltanissetta durante la dominazione araba, dove le donne preparavano un dolce con ricotta, mandorle e miele. E pensate, la forma a tubo richiama antichi riti di fertilità legati anche alle festività locali, ed era originariamente preparato solo durante il periodo di carnevale, prima di diventare poi un dessert, diciamo, giornaliero, perché quando sei in Sicilia te lo vuoi mangiare tutti i giorni. Frankie, grazie per questo podcast anche oggi, noi ci risentiamo prossimamente. Io vi ricordo che il 17 agosto saremo al Penny Day, ci sarò anch'io per festeggiare una bellissima giornata dedicata a Penny. Ciao!
2: Ciao Marta, noi non vediamo l'ora di vederti.
5: Grazie Marta.
1: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Laura Pausini con Ciao su Penny FM, rieccoci insieme, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È il momento di metterci in libertà, rilassarci con un bagno. Mettiamo qualche candela qua e là, musica caraibica e quando avremo fatto il pieno di benessere, ecco che il tappeto di Penny ci aspetta. Avere un tappeto da bagno è importante perché offre sicurezza antiscivolo, assorbe l'acqua e dona comfort ai piedi. Il tappeto da bagno in colori assortiti viene solo 6,99 euro. Per asciugarci invece scegliamo asciugamani in spugna. Sono la scelta più diffusa per il bagno, grazie alle proprietà uniche del loro tessuto che eliminano l'umidità dalla pelle con un solo tocco. 4 asciugamani in spugna vengono solo 8,99 euro.
1: Su Penny FM è scoppiata l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Carlos Santana, Michelle Branch, The Game of Love su Penny FM. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo giovedì 30 luglio. Penny è lo store che preserva il vostro risparmio e lo fa con Spendi e Riprendi, dedicato a uno dei nostri marchi di punta. Fino al 2 agosto acquistate 7 euro di prodotti, le specialità Cuor di Terra con Penny Card, e riceverete un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. In più vi ricordo che è tornato il concorso da favola Paga Penny, in palio 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per il materiale scolastico. Per partecipare vi basterà fare una spesa di almeno 35 euro con Penny Card. Si riparte con la musica.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Come sapete, sono una grande fan dell'insalata di riso. La porto sempre con me al mare perché dopo una nuotata rigenera corpo e mente. Aggiungo sempre le olive belle di Cerignola. Sono un prodotto tipico della Puglia e si riconoscono per tre doti speciali: le dimensioni giganti, la polpa molto ricca e il gusto saporito. Le olive belle di Cerignola vengono solo 1,99 euro. Per rendere l'insalata di riso più ricca e sempre speciale, aggiungiamo anche del tonno. Per un profumo fresco spremiamo il succo del limone che combatte la cellulite. I limoni da Penny vengono solo 2,29 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM dopo aver ascoltato Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito. Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Prepari tu la cenetta con i prodotti Penny?
4: Ma in realtà la mia sorella mi ha detto che pago almeno un pranzo per tutti.
3: Ci sta.
4: Paga Penny. Sì. Quando me l'hanno detto, no, paga Penny, non pago io.
3: Bravo! La risposta è quella giusta.
0: Esatto, paga Penny e con i soldi che risparmiate in materiale scolastico potrete concedervi delle belle cene a Ferragosto. Allora ecco cosa dovete fare: fino al 9 agosto fate 35 euro di spesa con Penny Card e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio: più spese fate, più possibilità avrete di vincere.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate. Con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra, accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. Sono nati negli anni 50 e da più di mezzo secolo continuano a conquistare il nostro palato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci tramonti estivi con la birra Corona, ma la birra ha anche doti nascoste e un rimedio di bellezza naturale per schiarire i capelli facendo degli impacchi. Acquistando la birra Corona Extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

L'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Ligabue, l'amore conta, ma certo che l'amore conta, ci rende vivi, allora viviamo questa estate 2026. Marta Amato con voi su Penny FM, è il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della Tigre di Cremona, Mina.
3: Tintarella di luna, tintarella color latte.
2: Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio, provincia di Varese, il 25 marzo 1940. Appassionata di musica americana, ascolta Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald e nell'estate del 58 esordisce come cantante per gioco a La bussola di Marina di Pietrasanta. In questa intervista del 70 a Radio Monte Carlo racconta gli inizi.
4: Ho cominciato a avvicinarsi al mondo della canzone per gioco, per scommessa, e avevo cominciato proprio così, perché prima di tutto perché non avevo tanta voglia di andare a scuola, ho detto proviamo a fare un'altra cosa. I miei genitori mi hanno detto per carità non vogliamo, non ci salutare per la strada. E allora avevo scelto due cose, due cantanti, diciamo, una italiana e una americana. Una si chiamava Mina sui dischi e l'altra su un'altra etichetta si chiamava Baby Gate. E nella mia testolina di ragazzo ho detto poi quella che va meglio la tengo e butto a mare l'altra. E solamente è andata meglio Mina e Baby Gate è stata buttata a mare.
3: Folle!
2: Inizia con la band degli Happy Boys e incide alcuni brani col nome di Baby Gate nel 60, il primo album Tintarella di Luna. Sul lato A i brani Folle Banderuola, È Vero, Whiskey, My Crazy Baby, Nessuno e Ho Scritto Col Fuoco. Nessuno segna l'esordio di Mina in Rai con Mike Bongiorno che la invitò a cantarla nel programma Lascio Raddoppia il primo marzo del 59.
3: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno.
2: Giriamo il vinile, sul lato B troviamo altre sei tracce: Tintarella di Luna, La Verità, Non Sei Felice, Piangere un po', La Luna e il Cowboy e Vorrei Sapere Perché. Tintarella di Luna, simbolo del boom economico in Italia, è in vetta alla Hit Parade per tre settimane, ottenendo grande successo anche all'estero. Mina ne incise alcune versioni straniere, come in francese, col titolo Un Petit Clair de Lune.
3: Vorrei sapere perché tu vuoi ballare con.
2: Una copertina semplice è quella dell'album, che vede una giovane Mina con le braccia alzate e delle barche alle spalle. Mina, con oltre 150 milioni di dischi venduti, resta l'interprete femminile italiana di maggior successo. Al prossimo vinile!
3: Tintarella!

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia. Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come albicocche e pesche.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Mangiare albicocche e pesche dopo una nuotata al mare ideale perché reintegrano i liquidi persi, forniscono potassio contro i crampi e danno energia immediata. In tutto ciò però continueremo ad avere la nostra silhouette, quindi potremo continuare a sfoggiare il nostro bikini. Le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro al chilo, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro al chilo.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: credimi piccola.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Robbie Williams, All My Life su Penny FM, rieccoci insieme in diretta. Ancora buona estate dalla vostra Marta Amato con voi in questo caldo pomeriggio di luglio.
1: Salva spesa di Penny.
0: Nello speciale Salva Spesa vi aspetta il pesto Tiguglio. Scegliere il pesto Tiguglio conviene per la sua consistenza rustica e corposa. L'uso di basilico 100% italiano da agricoltura sostenibile certificata. Il gusto deciso dato da formaggi come Grana Padano DOP e Pecorino Romano DOP. E allora scegliamo i pesti Tiguglio perché sono in tanti gusti assortiti. Sono scontati del 29% e adesso vengono solo 1,89 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

0: The Colors, Rolling Stones su Penny FM. Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Le grigliate sono quelle tradizioni che ci piace coltivare e continuare. È un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia, con i familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare il carbone di legna, granabracci uniformi e durature ideali per il barbecue, donando ai cibi un sapore affumicato unico. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, Quando me enamoro su Penny & Family. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi in questo giovedì 30 luglio. Penny è lo store che preserva il vostro risparmio e lo fa con Spendi e Riprendi, dedicato a uno dei nostri marchi di punta. Fino al 2 agosto acquistate 7 euro di prodotti le specialità Cuor di Terra con Penny Card e riceverete un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Penny Card. In più vi ricordo che è tornato il concorso da favola Paga Penny, in palio 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per il materiale scolastico. Per partecipare vi basterà fare una spesa di almeno 35 euro con Penny Card. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM. Bon Jovi, Bed of Roses.
1: I Gold di Penny FM. Gold.

0: Bon Jovi, Bed of Roses su Fanny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per mantenere il peso forma e trattenere i nutrienti eliminando le tossine. Il contorno grigliato, gli allegri sapori, scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Welles, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti. Frutti di bosco combattono l'invecchiamento cellulare, proteggono il cuore e aiutano la memoria. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquapark di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny

0: Fulminacci, niente di particolare su Penny FM. Eccoci insieme in diretta, Marta Amato con voi per parlare di sport.
1: Tutto lo sport su Penny FM.
0: E lo facciamo con la conferenza stampa che si è tenuta ieri per presentare il nuovo commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini. Sentiamo cosa ha detto in questa intervista recuperata dal sito sportmediaset.it.
2: Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi stavo benissimo

0: ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
1: E vedremo allora cosa farà la nazionale nelle mani di Roberto Mancini. Vi ricordo comunque che parliamo di una nazionale che, per quanto riguarda i mondiali vinti nella storia, si piazza al secondo posto, subito dopo il Brasile. Il prossimo anno invece si terranno le qualificazioni a Euro 2028. La fase a gironi per determinare i nazionali che accederanno alla fase finale si svolgerà proprio da marzo a novembre 2027. E anche qui l'Italia ha vinto 4 europei nella storia del calcio, seconda solo alla Spagna.
2: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Jimmy Somerville, To Love Somebody su Penny FM. Andiamo al banco frutta e verdura di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Non c'è cosa più bella che essere baciati dal sole. Allora lasciamo che la nostra pelle si abbronzi, ma proteggiamola dall'interno con un frutto miracoloso come il melone. Attiva la melanina, ci abbronza ma non ci arrossa. In più idrata la cute attivando gli antiossidanti che mantengono giovani le cellule. Il melone da Penny viene solo 99 centesimi. Per un pranzo tutto estivo prepariamo l'insalata di pasta, quindi una pasta fredda. Condiamola con mozzarella, melanzane che depurano il fegato e rondelle di zucchine che aiutano il corpo a combattere i bruciori di stomaco. Le zucchine da Penny vengono solo 1,29 euro.
1: Su Penny FM è scoppiata l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per tenervi compagnia durante la vostra estate. Alte temperature, poca voglia di mettersi ai fornelli. Allora è arrivato il momento di ascoltare i consigli culinari della food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi. Inoltre vi ricordo che nei nostri negozi vi aspetta il suo libro L'Orto Semplice. Acquistandolo avrete un buono da 5 euro da utilizzare sulla prossima spesa superiore a 30 euro. Nell'intervista realizzata dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, Benedetta ci svela come realizzare una pasta fredda ideale per luglio con gli ingredienti Penny.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
3: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
2: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
3: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
2: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
3: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
2: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa apportano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
3: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guarda, non te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
2: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
3: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno, e appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
2: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
3: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
2: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, quindi è fantastico.
3: A idratarsi anche, bravissimo.
2: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
3: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ben Rector, Thank God for the Summertime. È il momento di parlare dello speciale Voglia di Griglia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Non manca mai un buon cheeseburger, preparato però con tanta insalata e pomodoro. Sono ricchi di acqua, quindi ci permettono di avvertire meno pesantezza dopo il nostro cheeseburger e anche di digerire più velocemente. Per il formaggio, la scamorza Valbontà è scontata del 20% e è preparata con latte 100% italiano, e adesso viene solo 1,99 euro con Penny Card. Alla fine della grigliata concediamoci uno snack tropicale al cocco, come Bounty, celebre per il suo slogan "il sapore del paradiso". Se volete far gioire le vostre papille gustative immaginando spiagge bianche, esotiche e tropicali, allora la confezione da 6 pezzi di Bounty viene solo 2,99 euro.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: È il momento di metterci in libertà e rilassarci con un bagno ricco di sali. I sali da bagno aiutano a rilassare i muscoli, migliorano la salute della pelle e riducono lo stress. L'acqua tiepida unita ai minerali crea un effetto benefico per tutto il corpo. Quando avremo fatto il pieno di benessere, ecco che il tappeto di Penny vi aspetta per donare una coccola di comfort ai piedi. Il tappeto da bagno in colori assortiti viene solo 6,99 euro. Per asciugarci invece scegliamo asciugamani in spugna di cotone, materiale nobile perché traspirante. Il cotone assorbe l'acqua rapidamente, asciuga la pelle senza sfregamenti energici e trattiene grandi quantità di umidità. Lasciatevi accarezzare la pelle dal set 4 asciugamani in spugna di cotone. Vengono solo 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Jesse James Decker, Girl on the Coast su Penny FM, ragazza sulla costa, Costa Azzurra, Costa Smeralda, Costa d'Avorio, quante coste meravigliose ci sono sul pianeta che aspettano solo di essere visitate. Facciamolo in questo 2026 con la persona giusta. E su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo che da Penny vi aspetta Spendi e Riprendi, dedicato a uno dei nostri marchi di punta. Fino al 2 agosto acquistate 7 euro di prodotti le specialità Cuor di Terra con Pennycard e riceverete un buono sconto da 7 euro da spendere su una spesa di almeno 30 euro sempre con Pennycard. In più segnatevi la data, il prossimo 17 agosto sarò all'Acquafan di Riccione per festeggiare il Penny Day. Vi aspetto per giocare alla ruota della fortuna con tanti premi e gadget. Grazie per essere stati in mia compagnia, buona serata e buona estate da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Le collezioni di Penny.
3: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
2: Le collezioni di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha, le note giuste al posto giusto. Il successo di un film è questione di musica. Oggi su Penny FM, Howard Shore. Nato a Toronto il 18 ottobre 1946, Howard Shore è tra i più grandi compositori canadesi. Inizia a comporre musica per il cinema negli anni Ottanta, collaborando con i migliori registi al mondo. Ha scritto le musiche di film di successo come Il silenzio degli innocenti e Philadelphia, ma è con il regista canadese David Cronenberg che stringe il suo sodalizio più importante. Nel corso di 4 anni di intenso lavoro, ha scritto le musiche per la trilogia de Il Signore degli Anelli, vincendo il premio Oscar nel 2002 e nel 2004 per la colonna sonora e per la canzone Into the West, interpretata da Annie Lennox. What?

grazie alla sua complessità, la colonna sonora de Il Signore degli Anelli è diventata un'opera sinfonica, composta da 6 movimenti per orchestra e coro, eseguita dalle migliori orchestre di tutto il mondo. Howard Shore, usando una semplice matita, ama scrivere la sua musica, partendo dalle emozioni per arrivare poi ad un livello più intellettuale. Leggere la sceneggiatura, conoscere gli attori sul set, commentare il film con il regista sono processi indispensabili per la sua ispirazione. Ed è tutto. Pane, amore e fantasia torna su Pani FM la prossima settimana.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino al riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Pagapenny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Pagapenny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: È troppo tempo, amore.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.